Amici patrulli del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per sovrare radio emisora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

0: Gjera son 29 bediuri dhe liturja djavoj nështë rekrëda Santa Marta, Maria i Lazaro. I evangelio djavoj të të ma fordi, sa nuk është këtë dhjes mi të të ma bërshklo, kërrejta ku të visa, senor, në të importabu këmi rumanta lagami sohasi të rabohu, i përra të avoj të uori, rumanat. E pregunta a chi ho più biata presente della storia di umanità. E pregunta a chi ha bin den direction di Jesus, di parte di apostolna, ora non ha passa del mal tempo riba ava. Ma da bisogno, Signor, non è importante che uno sta mai perdì, o da vuoi con noi. Diariamente ho più gente da appunto, Signor, da importante mi vita, o da vuoi con me. Di con bonota bin iudami, di con mi nota sinti cubota ma cerca di mi, di con un palabra, un gesto, bruno cambia turgos, ma mi porre che da mas feliz, mas tranquillo. Signor, ta importa bon mi vida, pota vuoi con destino di mondo, Romana, e su sua attenzione ta scuccia nos, e ta scuccia tambe pregunta a chi. Escuchan, nos quejonan, nos reclamonan, si romano quesos, que no abandona, no te abandonas ningún instante, eta tratanos, cuando era bebe, nuestra visa como preti di uovo, anto nos atrevi di accuse, e no te uori con nos. A cosa c'è una chita un gran ingratitud, nos mestre cambia nos actitud. Quizás otra gente no te vuelve con nosotros, pero Dios sí, te vuelve con cada uno de nosotros y te encontraste gracias de cada uno de nosotros que ve, Señor, te preocupa para cada Dios y te estimamos, te vuelve con cada uno de nosotros. Feliz día, hermano.
1: Bótate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

0: de nossa também ele vê promete bem de luna para o que são sagrado coração de Jesus.
1: Deus tão grande e tão poderoso.
0: E chefe de Jesus. Provincia Bianca dedicata a onore di Sagrada Coração di Gesù, devoto nel Sagrada Coração che Gesù queda cordialmente invita per sei soli mediatari e resta orazione di costume, seguite spesso a scelto di noce con il santo sacrificio di Misa. Durante di adorazione di Santissimo Sacramento lo resta patrulli di Shonan cavore depositati e box cora arriva altar una banda di il Sagrado Coração di Gesù. E anche per lo che ti tratta l'uomo di Occhio, di 5 l'età, solennità di alzamento di Virgine Maria nel cielo, assunzione di Virgine Maria, tu fiel anche che cordialmente invita a missa solenne per 6 ore di età di missa di Savaneta. E anche anche la proposizione di consiglio parrocchiale, un gruppo di appoggio di emissa che lotta entre altro per ringraziare Dio per 35 anni di sacerdozio di nostro pastore Andrés. Ringraziare naturalmente tour parrocchiale di una maniera foto da con

Cielo e Terra, adorazione eucaristica, lo baita prossimamente dia 27 di agosto, 7 di notte. Tema, van scuccia stem di Signor, van scuccia voce di Signor. Lo baita in adorazione, adorazione, anche riflessione. Na e monasterio, Mamma di Dio, ermana di Socorso. Jesús, aguardando.

56 minuti le fatti ora di scelta anche in studio e ganno una parte finale arriva e maita che ha una serie di gerason avui arriva dia 29 di giulio e ricordiamo arriva l'incontro di una notte e per lo che ti tratta anche il rosario vivo per l'una di giulio e una notte in capelli alto vista da cui si è scelto di me e si è stato cordialmente in vita. Quando ci siete ormai, il rosario vive nella cappella di Alto Vista, vi giunto per il sapaturno sintetizzato tanto personale come particolare e generale. La cosa offrisce a chi danno, pidiendo la nostra dolce Virgen di Alto Vista, Virgen di Rosario, la nostra dolce Virgen Maria, per intercedere per cada uno di noi, cerca su io, Gesù. Altrimenti anche mi chiedo invitato per voi noci per lo che tratta di incontro semanale del gruppo di orazione carismatica del gruppo Shalom da riunire voi noci c'è torre a chi mi sta parrocchia di San Juan Pablo II ubisato c'è torre che il testamento di Santo Rosario si equipa una noce di alabanza e adorazione e anche insegnanza dando incarico di nostro romanzo di Trump. Siamo cordialmente invitati per questa notte e riflessione all'obietà di mano di nostro hermano Sidney Trump. Siamo cordialmente invitati per questa notte e torna parrocchia di qui da Tanquilenda della parrocchia San Juan Pablo II, incontro semanale del gruppo di orazione carismatica gruppo Shalom. Outra que dá me nada, outra desejamos um bom e um feliz mente, um feliz dia, um feliz geração e a nossa visa. Se Deus permitir-me, de dar-me vida, de dar-me saúde e força, de obter back amanhã, amanhã, seguir que mesmo um bichão de vida, seguir essa para outro, rezando. Confiando ti hopi fu na kuta passando i momenti nan difficili, i momenti nan duro e nan kuta di exterior tanto e tambe aqui nan e san kuta passando i momenti nan motivo di salute e san kuta passando i duro por varios motivo a sen tan ban sostene otro den oración pidi Dios forza e perseveranza tu dia. La que nos pisa, si Dios permití, te comunión con su poder, con su, lo que nos pide salud, y invitación para que te den sintonía, para lo que te trate, programa en cuanto sigue. Gracias. Primera mañana aquí, pasa un buen y un feliz día, y te comunión con el poder de Dios.

Guarda, guarda, guarda, mi devi savo ora che mi vai in bega a sneghi e ma scinghi da chiere che ti domanda arriva a me, no? Perché mi devi savo, amico e ai con computer con tu cosa, a metà di scuola, no? Tamma tra bosso, no? Come bosta, sì, lo che mi bisa, non lo che posso chiedere, però min bing, gli adengi 5 secondi la bulega, va, banta serio, ma scinghi. Però mi tengo bisavo, tanto tecnologia, tanto ad hoc, tanto cosco da modernizzare. A vuori mi da qua con cosmo, appunto, mi messo. Che valore ti conosce su un spirituale per buttare a casa? Per sopra, legalmente, per lei? No, no, parsi con matrimonio non ti, ma devi essere un valore más. Immaginavo che uomo. Sì, ma nemmeno ti ho contato, ma tu sai, mi pa' chi che trovi. Ma sai pa' chi che posso? Pareja non casà, mi si tiene un proprio account di boy per declaration di belasting, 2025. Passò il Departamento di Imposto di Aruba a cambiare il sistema per declaration di income belasting di anno fiscale 2025. Antopo, mi sa, è envelope rai, vuoi dare mas. Mi ta polve i ringari per me son cos. Ta non srubiano te socchete, ta non srubiano sota e pembio. Posso bota chere, che rubiano nobo, bota chere cu è illegale cu naca di legalizza. E ta paga? 10 anni larga in paga? Ta mico pa paga? Anto uo a trove bota haia e coi penjul anche lo sanno, però anyways mio amico non guarda qua qui posso sapere una notizia, il programma che ti chiama papurita per me per non sporre deleitare altro ma di trimba però per lo sa chi con te lo qual che ti speravo. Well, mi tengo mandato le canzoni che sa che mi ti mandi specialmente per Maciflora per turmo per tu e dama anche se hai di dia anche. Non me sa di mamma, turdi da di mamma. Però Judith Murillo ti canta una bonita canzone che ti pisa Mujer Admirable. Ora mi pisavo di tanti betti su Sols, però mi olvidavo su sangue e na. E se ma c'è poco mi dai tanti betti, posso Greta tata come tu. Ni mas che mi pidi, ti pisavi, no, betti in ti, no, posso tata come tu. Tanti Greta potei? Era buon che le eta bai ma ente bisa coi chi braccia e intende su malo come da babbe ma è su verdane tutta come no mi sa pese su te blacci ta grandi assina da cibeti o sa come che ven e in todo caso scoce bonita canzone come scoge pa bobe ma inda da cibeti e da bisa mujer admirable e di verdad e admirabo pa sopra performa con ballanta e sacca boiuna pa dilanti. Y esa guita cuenta para Lula, ¿vos sabes? Para tu young que está, 47 años, Lula ha pasado en hobbies. Pero mami, papá, yo siempre te cargaba. Y vos sabes, no escucha arriba el camino de señor aquí. No está, me dice highway, no sé, sí, ¿no? No sé, berea, con ni cabrito no pasa más, pero no sé, sí, tengo cana arriba. Che. Dios bendiciona a vos, tu, te mujer en comunidad, mira. Como no te mira, no te visa arriba Facebook ta propaganda, ni nada hay páginas que 24 horas, ni un camino, pero no te mujer que construí y está construyendo el país que llama Aruba. Machi Flora, feliz maída, te equipamos también. Mujer admirable.

Παγιούτα, του έστα και κόρτα καμπέι. Ελουγκά, κοντά δρούμι, τα πεγά κο ασπιτάλ, ή άκη, εφαμία, αμάντα, εποτρέαταν, η μάχαιναν, τη δία, κου ναν αγιέγα καμπά. Οκ, την τρέινεν, η δε κάσο, άκη, μιλιάνο, να τα σούπερ κοντέντο, η πουρά, παντία να πομπίν μπέκ αρούμπα. Η εσάκητη μάχαιναν, κου παπομύρα, κον Emilio, nel caso aqui, Van der Linde, con 18 anni, accidente di bromo, poi chauffeur bebì, con aveva una loss, ma non è un passo, no? Guarda, bon, da un dos dia la baisera, stavo da bebì, pensai la baisera, però, e la laga, un joven, den flor di subida, desgraciati, un bandi pia, e mi da mira justizia, mi da mira justizia, per tipo di conacchia, e sa che te conango di via. Tanto un pueblo rabbia, ma sopra questa che è forma che il Ministero Pubblico sta attendendo. E sa che è lo che pueblo che mira giustizia per. Dal momento che Bohaia, chauffeur irresponsabile, sta causa tipo di disgrazia nella casina qui. E la gente praticamente è affettata per il resto di una vita. E la gente dice, non ti rebo veis. Buracci, sin papel, sin nada di auto, pues, e avete una lossa ruba, ma non è nato, so su te. Mi chiede, mi sta bapisa, pone abogado di banan, mi dà bevac, mi ha contatto con un abogado, con poco di me, di contatto con ne, che apparentemente stiamo viendo, passina busca drecci di e persona aqui, pa e pa responsabile, pa tuere danno emozionale, danno fisico, quella causa ne famiglia aqui, arriva un promedio annuari, 20-26. Cambio di aia, un joven consciente, bon, sin bebe, va lleno su trabajo, tipo su motocicle, un hombre bebé, quita la mano robés, dal, denje, sin papel, sin nada, y a vuelta a canarón, mané, nada un pasa. Te comandé con el que está bailando el mundo aquí, está cruel, pero ya, así está. Y familia está contento con ahora aquí, que tiene un joven papá, que tiene una vida largo su delante. E vou mirar como já acaba, na comissão preparei com o seu pia novo para promover. E que não vou mirar com o Ron Mundo, tem maneira que a gente não assina aqui, pode chegar na pia novo. E assina aqui tem mover. E tem que acostumar com ele, pouco a pouco, mas seguro, ele chega, está em sua terapia, maneira que você está, mas eu vou mirar profissionalmente, se comita na América, está agora aqui, e tu custa cobrir para as vezes, segundo os por a compreender. Sicuro, sicuro. Dal tour di San Miguel, i tambi Sasaki, i Coyari, apparentemente di gente non di governo, departamento, non con la corta, i assi limpi, eccetera, per non talaga tu cos, venta atrás. Perché un dia non ta nada, dos dia non ta nada, per nel momento che passa si mangan, ante ore, e ta comincia a trese, un preoccupazione cerca e stango ta bibe banda. Na mesta moverão de banda, tapique, butter, etc. Para ter um barrio limpo, uma área limpa. Passou na rua, tem gente que diz: zwei cups, zwei butter, tu coffee auto. Mas nem nada um passa. Ah, well? Na mesta se limpa, porque senão, pero aqui não me corta. De lá, se um mato, que tem, cona, que tem, tem plástico e água aqui, não abai lá, não atrás. Um parte, não abai, e o resto, aqui está atrás. E agora, me tapou de mês. Te dico un departamento di governo è una irresponsabile. La pregunta non è portare poi a contesta, portare una contesta valido, però è non normale. È non normale. Bota con un trabou, bota capo con ne. E quello che passa è il departamento di governo. E non è quello che può passare. So, non ti conseguenze, non ti na tra la che tra, non si la buona metà, a si limita, a si sventa atrás. Che esempio non si donando? Non si è in zona non residenziale, zona non turistico. Bando un esempio, sì, bando tra governo e departamento tra drecci. Aqui non una romana luta, e dos prens non di day away, e dos donne di day away. Romana lu, va con rotsoi che bostan gente non talaga atrás. Una bostan a queda, bostan da ribombi balecker, corre den auti, governo, weekend, bostan traha, bibadushi, anto. E se che te manejo, se che te risultato di manejo, con Romano Luta, la che atrás,
ora cu ting e departamentul nang de băiați limbi etc etc. Nu te bobo mandu plug. Biro se dispecter, scapa cari de eu e pamigi, bosu bailante cu

E se vuoi stare a notizia fuori di Medjugorje, donando non si conosce con la propagazione di un lugar e che già acaba non a detenere la persona concerni. E per quale vuoi dire, danke papà Dios, cosa che adesso già di forma qui e che già acaba non a detenere. Es tan culpable. Mientras tanto, aquí en Aruba tengo hopi desarrollo, minosa si vos a tomar nota, pero se van ahí, tawata tinga, mete visa información, riba lo cual cota un barco especial, cota watatín. Ande en cuadro de esa aquí, nos colega Dandy Tele Aruba, a conversar con ingeniero Roland.